0: qual è il tuo nome?
1: Amore.
0: Cosa fai?
1: Amo.
0: Tutto il mondo.
1: Oh no.
0: Chi?
1: Te. E tu, qual è il tuo nome?

I tuoi occhi sono chiari, i capelli ti dipingono il viso, tu sei bella

una giornata particolare. Si inizia con un buon caffè. L'amore in città e c'è un profumo di donne. Dai. Come la Sofia Loren, o l'Ornella Vannoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci. E semmai c'è anche la Gina Lollobrigida,

Grosso, Marcello Sofia, la coppia più bella del mondo. La vita è bella.